soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza di profumi d'amore. Inebrieranno i nostri corpi,